0: Sono le 3:01.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: sono ancora fuori di me. Chissà perché non parliamo mai.
1: Radio Idea.
2: Vön.

0: 10 luglio 2026 e venerdì la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì 10 luglio sulla Puglia con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti. Splende il sole, il clima ancora molto caldo, intenso soprattutto nelle zone interne, con picchi diurni prossimi ai 34-35 gradi ad esempio sul Foggiano, un pochino più contenuti lungo le coste, il caldo sarà un po' più sopportabile e con ventilazione per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
4: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
5: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì 10 luglio sulla Puglia con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti. Splende il sole, il clima ancora molto caldo, intenso soprattutto nelle zone interne, con picchi diurni prossimi ai 34-35 gradi ad esempio sul Foggiano, un pochino più contenuti lungo le coste, il caldo sarà un po' più sopportabile e con ventilazione per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
1: Radio Idea. Digo.

0: di caffè.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Vitale. Oggi è venerdì 10 luglio, la chiesa ricorda Santa Filippa Mareri, francescana, e i santi martiri canadesi. Il sole è sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.47. E allora, pronti ad accendere i motori della macchina del tempo, facciamo un salto indietro fino al 1856. In una notte di tempesta nasce Asmijan, uno dei più grandi geni della storia dell'umanità. Nikola Tesla, inventore, fisico, ingegnere, a lui dobbiamo scoperte rivoluzionarie che hanno letteralmente dato la luce e l'energia al mondo moderno, a partire dalla corrente alternata. Ci spostiamo al 1962 per una data storica della tecnologia e delle comunicazioni. Viene lanciato nello spazio il Telstar, il primissimo satellite per telecomunicazioni attive della storia. Grazie a lui, poche ore dopo, l'umanità assiste alla prima trasmissione televisiva transatlantica in diretta tra Stati Uniti ed Europa, un momento che ha accorciato le distanze del pianeta. Nel 1976, purtroppo, una pagina nera della cronaca italiana ed ecologica. A Seveso, in Brianza, a causa di un guasto in un'azienda chimica, si sprigionano nube tossiche di diossina. Il disastro di Seveso porterà alla nascita delle prime severe normative europee sulla sicurezza industriale, la cosiddetta direttiva Seveso. Voltiamo pagina e passiamo ai nati di oggi. Spegne le candeline, una vera icona del cinema internazionale. Compie gli anni oggi la splendida Sofia Vergara, l'irresistibile stella della serie Modern Family. Auguri anche alla cantante pop americana Jessica Simpson, classe 1980. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Proseguono i lavori sulla statale 16 tra Surbo e Lecce in quest'ultima direzione, in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori. A Lecce città per lavori chiusa in fascia oraria 7:16 via Costantino Dimitri all'altezza di via Giuseppe De Dominicis. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo 17 luglio. Ricordiamo che è attivo fino al 13 settembre il servizio di trasporto pubblico Salento in bus, organizzato per garantire la mobilità di residenti e turisti su tutto il territorio salentino. 9 linee principali di collegamento tra Lecce e l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9:59. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ci stanno seguendo, come sempre sono in tantissimi, io sono Gianfranco e siamo pronti per salutare, per chiacchierare con Alberto Urso. Ciao Alberto, benvenuto, come stai?
3: Ciao, grazie per l'ospitalità, tutto bene, tu?
2: Bene, bene, bene, allora siamo nel cuore di questa estate, che cosa ci racconti di bello, che cosa ti ha portato, che cosa ti sta portando quest'estate 2026?
3: Un sacco di bellissime cose. Settimana scorsa appunto sono uscito con un singolo, Ubriachi di Malinconia, e sono rientrato da poco da Los Angeles, che mi aspetterà veramente un 2026 e un 2027 pieno di nuova musica e di un progetto molto importante, e sono in tour in tutta Italia con il mio tour Come Noi Mai Tour, quindi sono abbastanza felice.
2: Allora, da qualche giorno, proprio come tu ci stavi dicendo, è uscito il tuo nuovo brano, che si chiama Ubriachi di Malinconia, che è un brano pop italiano dal forte impatto emotivo, capace di unire atmosfere malinconiche a un sound moderno e cinematografico. Di cosa racconta questa canzone?
3: Ubriachi di Malinconia è un viaggio, un percorso, possiamo dire. Quando si ama tanto una persona parla di un amore finito, però dentro questo brano ci sono dei ricordi e delle emozioni che comunque non si possono cancellare, sono dei ricordi indimenticabili, e quindi te li porterai sempre nel cuore fondamentalmente, però va ascoltata perché è un percorso e ti porta esattamente a pensare che tutto quanto quello che hai vissuto con quella persona comunque rimane sempre acceso nella tua vita.
2: Ecco, a proposito di ricordi, che ricordo hai del talent di Amici, dove tu hai partecipato qualche tempo fa?
3: Amici, ormai è passato un po' di tempo, devo dire, è stato nel 2018-19, è stata un'esperienza indimenticabile che mi ha aiutato tanto, ovviamente mi ha dato le basi e mi ha dato l'opportunità di far ascoltare appunto la mia musica a più gente possibile, quindi sono grato comunque a questo talent e a tutti coloro, a Maria che mi ha dato questa grande opportunità.
2: Sono passati già quasi 10 anni insomma dalla tua edizione.
3: Quasi, dai, mi sento già un vecchio io. Dire così è brutto. No, sono quasi 29 anni. Ora il 23 luglio compio 29 anni. Sono passati un po' di anni, però.
2: Quindi eri poco più che maggiorenne praticamente quando partecipasti.
3: Praticamente sì, avevo più o meno 20 anni, forse 19-20 anni.
2: Bene, i tuoi occhi sono sempre azzurri?
3: I miei occhi sono sempre sì, azzurri, misto a verde, dipende un po' dal tempo. Cerulei.
2: Senti un po', novità all'orizzonte, che cosa abbiamo? Cosa ci potrebbe essere?
3: Sono tornato da Los Angeles da poco perché ho un progetto molto importante che ha una visione un po' internazionale. Sarà un capitolo diverso della mia vita, un nuovo capitolo dove l'idea è quella di unire la mia voce, anche il bel canto italiano, possiamo dire, a uno stile con dei DJ, EDM elettronico. Quindi l'idea è quella di unire la mia voce e fare delle collaborazioni con dei DJ più importanti internazionali e unire appunto questo sound insieme e creare un po' una magia senza tralasciare comunque quello che sono io, mantenendo chi sono, però magari con un sound diverso e con una visione più internazionale.
2: Senti, Sanremo, hai partecipato anche a Sanremo qualche tempo fa, nel 2020.
3: Sì, nel 2020 sarà bellissima esperienza, sicuramente adesso affronterei il festival sicuramente con una maturità diversa perché ero un po' piccolino, quindi adesso me lo vorrei un po' di più, chissà, magari quest'anno presenterò un brano, ho un brano, ce l'ho, però ancora mi voglio prendere un po' di tempo per scrivere, se esce un brano giusto e adatto magari lo presenterò. Sì, perché mi piacerebbe tanto ritornare sul palco.
2: Senti, tu poi hai duettato, hai collaborato con molti artisti, J-Ax, addirittura anche Tony Renis, recentemente anche con Gigi D'Alessio. È più bello lavorare con qualcuno o creare musica da soli, diciamo, autonomamente?
3: Ma la musica, diciamo che a me piace qualsiasi tipo di musica e mi piace diversificare, cioè quando scrivo con altri artisti e canto con altri artisti mi piace da morire, perché quando si condivide una passione, comunque è come quando si organizza una partita di calcio, quando giochi con amici, se sei una squadra e sei un team ovviamente è molto più bello perché ti piace. Quando sei da solo comunque racconti, magari quando devi scrivere una canzone racconti una vicenda tua personale, quindi sei, diciamo, più dentro al pezzo, è più intimo e quindi sei tu con, diciamo, con te stesso, e il pubblico deve capire e immortalarsi nella tua storia. Quando magari sei con qualche altro artista bisogna condividere insieme e arrivare al pubblico, ma siamo in due che condividiamo magari la storia. Sono due cose diverse, però nello stesso tempo il concetto è sempre lo stesso.
2: E ma le collaborazioni da chi è che partono? Partono dalla casa discografica oppure da una tua volontà di collaborare, insomma, duettare, fare qualcosa con un artista in particolare? Come funzionano, diciamo, ecco, appunto, dipende, queste associazioni?
3: Dipende un pochino da collaborazione e collaborazione. Se c'è un'amicizia alle spalle, gli artisti si chiamano direttamente, magari c'è un brano che sei legato particolarmente, lo mandi all'artista amico e dici: hai voglia che lo cantiamo insieme? Se gli piace si fa la collaborazione, se no dipende. Se stiamo parlando invece che bisogna arrivare magari un artista internazionale, sicuramente ci vuole il supporto di una casa discografica, perché magari pensi che questo brano è adatto a farlo in duetto con un artista che sta magari in America, quindi magari con l'appoggio della casa discografica è più semplice farglielo ascoltare. Però di base le collaborazioni sono belle quando c'è un'amicizia che ti lega e magari è più intimo, perché se no è un brano schifatto a tavolino, invece i brani più belli sono quelli da spontanei.
2: Certo. E ti piacerebbe duettare con qualche artista in particolare? Con chi vorresti duettare?
3: Italiano o internazionale?
2: Ma come vuoi, come vorresti? Un italiano.
3: Guarda, un italiano. Guarda, Ultimo mi piace, appunto, che oggi c'è il concerto anche di Ultimo, è un grandissimo artista e mi piace da morire. Olly è un grandissimo artista pure e mi piace. In Italia ci sono un sacco di artisti che stimo: Arisa, amo la sua voce, Gigi D'Alessio, vabbè, è un mio carissimo amico e per me è un grandissimo cantautore. Ci sono tanti artisti, però sì, in Italia tra Olly e Ultimo mi piacerebbe fare una canzone con loro. Se parliamo a livello internazionale canterei subito con i Coldplay. Io amo i Coldplay, è una band meravigliosa e per me scrivono anche dei capolavori.
2: Insomma, è un'estate scoppiettante, molto bollente quella che stai vivendo, immagino piena di concerti, giusto?
3: Sì, esatto, c'è un tour adesso che appunto dovrò girare un po' in Italia con il mio tour, un sacco di novità, appunto, è Ubriachi di Malinconia che uscirà appunto da poco, che mi accompagnerà durante il tour e la canterò ai concerti.
2: E poi si sa, d'estate ci si ubriaca un po' tutti.
3: D'estate vabbè, una birra in più non succede niente, si può fare.
2: Va benissimo, è certo, assolutamente. Grazie a Alberto Urso,
3: grazie,
2: per essere stato con noi.
3: Grazie a te, grazie a voi. A presto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutelare

ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Gli Stadio con Generazione di Fenomeni, anno 1991, fu la sigla di chiusura della serie televisiva Ragazzi del Muretto, e questa giovò molto a questo brano, che veramente lo cantichevamo tutti in quel periodo. Poi uscì anche come singolo, anche all'interno dell'album. Beh, ebbe veramente un grande successo. Brano nato per descrivere i giovani degli anni 90 cresciuti tra consumismo e televisione, ed è diventato un vero e proprio manifesto artistico della band, tanto da dare il nome al celebre tour celebrativo per i 40 anni di carriera del gruppo. Oh, un ben ritrovati a tutti voi, eh? Io sono Alex De Sì, in console c'è Stefano Calisto, e ora andiamo in sigla!
1: Troppo forti!
2: Con Alex De Sì!
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su!
2: Non si fa così!
3: Troppo forti! Troppo forti con Alex De Sì!

0: vado al centro commerciale così facciamo shopping.
1: Amore, un'altra volta shopping. Non ce la faccio, non ce la posso fare,
2: Sono più fortunati in Asia, sì, perché nei centri commerciali della Cina è diventato ormai uno standard offrire delle aree apposite chiamate parcheggio mariti. Si tratta di vere e proprie zone di sosta dotate di videogiochi, poltrone e schermi dove i mariti possono intrattenersi mentre le mogli fanno shopping.
3: Troppo forti con Alex De Sì.
4: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: La costiera amalfitana, si fa un giro lì, Fabio Rovazzi, ma in compagnia, con Nino D'Angelo e Arisa. L'abbiamo ascoltato questa novità discografica, ben sintonizzati ancora qui sulla nostra radio. A proposito di novità discografiche, arriva il nostro appuntamento del Soundcheck.
1: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale il cantautore, autore e compositore Giuseppe Cucce, che ci propone il nuovo singolo Estasi e Veleno.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: nuovo singolo di Giuseppe Cuccia si intitola Estasi e Veleno. Nel videoclip ufficiale Giuseppe diventa una voce narrante immersa in una realtà che ha smarrito i propri riferimenti.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti.
3: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante, il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: io sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
4: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
5: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati. Possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A14 Adriatica tra le uscite di Bari Sud e Acquaviva delle Fonti in entrambe le direzioni. Cantiere attivo anche sulla 16 Napoli-Canosa tra Candele e Lacedonia verso Napoli. Sulla statale 16 Adriatica traffico in coda per lavori tra le uscite di Brindisi Centro e San Vito dei Normanni in direzione Bari. Alle Cecità per lavori in via San Cesario resta chiuso il tratto tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Termine lavori previsto per il prossimo 25 luglio. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A14 tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Radio Idea.
8: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì 10 luglio sulla Puglia con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti. Splende il sole, il clima ancora molto caldo, intenso soprattutto nelle zone interne, con picchi diurni prossimi ai 34-35 gradi ad esempio sul Foggiano, un pochino più contenuti lungo le coste, il caldo sarà un po' più sopportabile e con ventilazione per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, scusi, no, gentilmente, alla cassa 4 non più di 15 articoli per carrello.
0: Scusami?
1: Dicevo alla cassa 4 non più di 15 articoli per carrello.
0: Oh, non so cosa voglio dire, dai. Sì, credo.
1: Se ha più di 15 articoli dovrebbe andare nell'altra cassa.
0: Senti, io sono a casa, non sono in un cosa da comprare, dai.
1: Ah, non è al supermercato?
0: No.

0: E siamo noi di Supermarket Show, cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Con voi sempre Daniele Dalmuto ad accompagnarvi all'interno del nostro bizzarrissimo supermercato. Ultima puntata della settimana, ovviamente straricca di situazioni improbabili ma altamente imbarazzanti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni, scusi. Gentilmente, cosa possiamo aggiungere, quindi?
0: Dove?
1: Alla storia che abbiamo letto adesso.
0: Io non ho parlato con nessuno.
1: No, no, noi abbiamo letto di San Melatino, se ha sentito.
0: No, no, no, che mi interessa niente.
1: Vabbè, ma che facciamo, scusi?
0: E cosa deve fare? Chi è lei?
1: L'almanacco, abbiamo letto San Melatino della lampada spenta.
0: No, no, no, io non ho capito, non ho niente da fare con voi.
1: Sì, ma cosa possiamo aggiungere a chi ci sta ascoltando? Solo per quello, poi la saluto.
0: No, dite quello che vi pare.
1: Possiamo
0: io non c'entro. Cosa devo

sfidano sul ring, replicano jab, gancio e knockout. Ecco cosa c'è dietro: jab diretto, gancio montante, front kick, tutti colpi andati a segno. Ma a sferrarli non sono stati kickboxer in carne ed ossa sul ring allestito a Hangzhou nella Cina orientale. Si sono affrontati due robot umanoidi nel corso della World Robot Competition organizzata da China Media Group. Un arbitro umano ha diretto l'incontro, ma per il resto è stato tutto affidato alla tecnologia: caschetto, guantoni e movimenti rapidi in un match che ha simulato in tutto per tutto un combattimento professionale.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, signora Augusta?
0: Sì?
1: Pronto, scusi se la disturbo. No, gentilmente, Santa Lucia, quindi, la canzone.
0: Ho capito.
1: E
0: loro cosa serve?
1: No, siccome
0: cosa vuole?
1: Dobbiamo parlare di Santa Lucia, ma della canzone, volevamo chiederle se lei volesse cantarci qualche strofa.
0: Ah, no, no, no, no, no, no, no.
1: Non canta?
0: No, no, no, no, non canta. Sono vecchia, mi vergogno.
1: Ah, ci mancherebbe altro. Allora, scusi il disturbo, buon proseguimento.
0: Grazie altrettanto a lei.
1: Santa Lucia, traccia di De Gregori che richiama il folklore partenopeo, il mare, l'evocazione della tradizione dentro il contesto contemporaneo. In versione live assume una grazia particolare. La semplicità della melodia contrasta con l'energia del palco. Nell'album è presente come momento solista di De Gregori senza necessariamente un duetto esteso con Dalla, creando un cambio di tono all'interno del concerto. Offre raffinatezza e calma e in mezzo all'alternanza di momenti più energici, contribuendo alla varietà dell'album.
2: Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi, e per la tranquillità di chi va per mare, e per ogni lacrima sul tuo vestito,

0: Pronto?
1: Sì,
0: ecco, insomma, alla fine la scelta di cantarlo da solo senza duettare con Dalla sembrerebbe stata una scelta azzeccata, ecco.
1: Guardi che forse ha sbagliato il numero.
0: No, lei la condivide il fatto che l'abbia fatta da solo o era meglio in duetto sempre con Lucio Dalla?
1: Non so di cosa stia parlando.
0: Del disco Banana Republic.
1: Non lo so, non mi interessa.
0: Non l'ha ascoltato mai lei, scusi, chiedo perché.
1: Buongiorno.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora, salve, Supermarket Meteo. Gentilmente, se ci potesse indicare così la situazione meteorologica di oggi sulla zona di Bologna.
2: No, va tutto bene.
1: Ah, giornata soleggiata, quindi.
2: Tutto bene. Io lo saluto perché sono impegnato per altre cose.
1: La ringrazio, buona giornata.
2: A

0: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
1: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
0: DDL Cieli Blu.
1: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
0: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Idea.

0: Show. Anche oggi chiudiamo la settimana venerdì con il nostro consueto girettino con il carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Con noi oggi Antonino Fiorello con il singolo Stringimi Forte, che intanto vi presento. Antonino, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao.
0: Ciao Antonino. Allora, Stringimi Forte, questa canzone tocca un tema purtroppo drammaticamente attuale, raccontando gli ultimi istanti di un soldato in trincea. Nonostante l'orrore e la solitudine della guerra, il brano si chiude con un messaggio di speranza legata all'amore. Come si riesce a tradurre in musica un contrasto così forte tra la tragedia del fronte e la forza di un ricordo felice?
1: Allora, è una domanda interessante e difficile da spiegare in pochi minuti, in poche parole. Però l'idea permeante era quella di trasmettere la sensazione che all'orrore della guerra e al terrore di morire in solitudine al fronte, probabilmente dimenticati anche da Dio, la forza dell'amore può darti appunto quella speranza che comunque un futuro ci sarà per l'umanità, intendo.
0: Beh, certo, poi ad oggi che stiamo vivendo in tante parti del mondo delle situazioni di guerra, che è paradossale che nel 2026, ormai siamo nel 2027, ci siano ancora guerre in giro per il mondo, però purtroppo la bramosia di acquisire il terreno, di potere, spinge l'uomo ancora a combattere, a uccidere, e questo non è una cosa sicuramente bella. Il brano, Antonino, fa parte di un progetto più ampio intitolato Di musica e parole colorate, un viaggio virtuale nel mondo reale. Ecco, spiegaci come si inserisce questa canzone all'interno di questo percorso e cosa ti ha spinto a dare voce proprio al vissuto interiore di un soldato.
1: Allora, l'idea è... Innanzitutto amo definirmi un cantautore errante, un artista che trasforma in gioia le gioie, appunto, in musica, che trasforma in musica le gioie, i tormenti e i piccoli turbamenti che derivano dal quotidiano. E da qui, siccome i turbamenti possono essere sia emotivi, sia di gioia che di dolore, nel quotidiano, come hai detto tu poc'anzi, c'è tanta guerra nel mondo, cioè siamo tanto bombardati da queste notizie brutte che arrivano, e a volte anche vicino casa, ecco, non troppo lontano, anche se questo non fa nessuna differenza, ovunque sia, insomma, la guerra è sempre negativa, è una cosa bruttissima. E io ho voluto dare voce a questa sensazione che ho avuto, di guardare, appunto, di esprimere come si poteva sentire, con le mie parole ovviamente, un uomo che capisce che il suo momento è arrivato, però non vuole smettere di credere che l'uomo può farcela, che c'è una speranza, ecco. E quindi, come dicevi tu prima, sebbene i temi trattati sono terribili, la canzone si conclude che l'amore, l'umanità che c'è nell'uomo dovrà per forza vincere, altrimenti sarà l'estinzione, o no?
0: Esatto, ed è quello che ci auguriamo fortemente anche noi. Antonino, allora, prima di ascoltare il tuo singolo, dei contatti da dare a chi ci ascolta, ovviamente per approfondire la tua conoscenza sul web e eventualmente anche ascoltare altri tuoi lavori.
1: Allora, ovviamente sono presente su YouTube come Antonino Fiorello, cantautore, e poi ovviamente tutti i social, da Facebook e Instagram, sempre come Antonino Fiorello, cantautore, e poi ho un sito che si intitola Musica in Parole, un punto di incontro di autori e compositori indipendenti, dove ognuno di noi, o tutti quelli che ne fanno parte, pubblicano le proprie canzoni, le proprie esperienze, e danno notizie anche ai propri followers, insomma, di quello che uno fa, i propri progetti. Quindi Instagram, Facebook e YouTube naturalmente sono quelli che vanno per la maggiore, su YouTube, per esempio, il brano precedente a Spingimi Forte ha quasi totalizzato 60.000 visualizzazioni.
0: Un bel successo.
1: È un bel successo, che è il brano che in precedenza abbiamo presentato, che è Vertigine. E quindi su Spingimi Forte, a breve, con Raffaele Montanari, che ringrazio pubblicamente, della PMS Studio, faremo un altro video e quindi cercheremo di sfruttare il volano che ci ha dato appunto Vertigine. Se mi permetti, volevo ringraziare una persona in particolare.
0: Prego.
1: È ancora amico, che si chiama Carmelo Marzà ed è di Mestre, in arte Mondo Melo, che è colui che ha realizzato la copertina del disco, che a mio avviso è bellissima.
0: Perfetto, Antonino, lo salutiamo calorosamente anche a noi. Ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia e a questo punto ci ascoltiamo Stringimi Forte. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a te.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi.
0: Sì?
1: Salve, scusi il disturbo. Guardi, per la, oggi pomeriggio, appunto, per la, il passaggio della ciclistica, quindi tutto a posto, organizzati per il discorso del, del tè. Del tè.
0: Io non so niente.
1: No, perché noi abbiamo, scusi, quelli che controllo, perché sono il, uno degli organizzatori della ciclistica di oggi. Allora, noi abbiamo come punto tè caldo, abbiamo un attimo. Andrò, giusto?
0: No, io no, io sono.
1: Sì, via 295, Lucca.
0: No, che dovrei fare? Che sarei io? Io non ho capito nulla.
1: No, deve passare, deve passare la gara ciclistica, no? Oggi pomeriggio, un po' sul tardi, siccome è freddo di, quando, in queste stagioni qua, e c'è, sì? Il punto tè caldo. In pratica lei le dovrebbe essere arrivato lo stand da mettere sulla strada con il gazebo.
0: Non mi è arrivato nulla, io so le cose da lei ora, punto.
1: E come facciamo, scusi?
0: Ma che ne so io? Io non so nulla da nessuno.
1: Ma mi perdoni, ma se non, se non ha lo stand, bisognerà che se uno vuole il tè lo faccia salire su in casa. Dove lo mettiamo il tè caldo, ma, scusi?
0: Scusi una cosa, ma se io so di questo fatto ora, in questo momento da lei,
1: ma lei, scusa,
0: si rende conto di quello che mi dice?
1: Ma lei, ecco, è ciclista? Lei è ciclista?
0: No, io non sono ciclista.
1: E com'è possibile che abbiamo il suo nominativo allora, scusi?
0: Ma nelle solio, dove l'avete trovato e come l'avete trovato?
1: No, no, ma noi, a me è stato dato dall'organizzazione, non so se sia stato un caso di omonimia o abbiano fatto confusione.
0: Avranno fatto confusione, io so di questa cosa, lo so in questo momento che me lo dice lei.
1: Ascolti, così per fare, lei non ha per possibilità magari con due pentoloni del tè caldo così da...
0: No, no, io no, non sono neanche, diciamo, nella condizione di poter fare queste,
1: no,
0: cose.
1: Il problema è anche se devono, se hanno bisogno del bagno, come fanno, quindi se devono andare in bagno, può dare almeno l'usufrutto del bagno?
0: Come, che gli devo dire io? Tra l'altro nel pomeriggio io ho una riunione, non ho neanche la possibilità di, non so a che ora, ecco, poi non...
1: Verso le 18 dovrebbero passare.
0: Ho capito, ma trovi qualcun altro, perché io non ci sono.
1: Eh no, perché come punto te, punto pipì hanno questo civico, non vorrei che si arrivasse poi la processione di gente che suona per andare in bagno.
0: No, no, io la casa la trovo chiusa, stia tranquillo.
1: Come facciamo? Non ha un WC da mettere fuori, un WC chimico a volte da mettere?
0: Non c'ho niente, non c'ho niente.
1: Una tinozza, ci mettiamo un coperchio.
0: Guardi, non ci sono, trovi qualcun altro, perché io non posso fare niente.
1: Perché adesso su due piedi è difficile organizzare tutto da zero. Cioè...
0: Dovevate pensarci prima, nel senso di fare dei controlli prima, se c'era qualcuno.
1: No, ma io ero convinto che fosse tutto già a posto, perché l'ho chiamato per avere conferma.
0: Si rivolga a chi ha fatto prima di lei questa operazione, io non lo so.
1: Quindi
0: no,
1: neanche il bagno, cioè solo liquido,
0: no,
1: perché per il solido c'è un'altra famiglia.
0: No, io non ho assolutamente la possibilità di fare qualcosa.
1: Mi dispiace, perché ormai abbiamo un problema.
0: C'è un difetto fisico, non posso io andare a fare queste cose.
1: Non può neanche mettersi lì a servire del tè, quindi.
0: No, sicuramente non posso fare.
1: Comunque, se dovessero suonare stasera insistentemente, non risponda allora, perché sa che sono quelli della ciclistica, che eventualmente a sto punto facciamo così, sennò come faccio a disdire, a dire non è più quello il punto pipì?
0: Lo faccio lei, io come fare.
1: Va bene, allora ci arrangiamo, vabbè, grazie, buon proseguimento.
0: Bye.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, chi parla?
0: Pronto, salve, pronto, prego.
1: Scusi, chi parla?
0: Dica.
1: Ma è stata lei che ha telefonato a me?
0: No, cosa diceva prima? Ha detto pronto.
1: Non so chi è.
0: No, lei ha detto pronto, io ho detto dica, mi dica, prego.
1: Io non ho niente da dire.
0: Cosa fa? Mi chiama e poi non dice nulla.
1: No, io non l'ho chiamata, è stata lei che ha chiamato me.
0: Ma lei l'ho chiamata?
1: Sì.

0: Pronto?
1: Ma ancora lei?
0: Sono ancora io.
1: Scusa, ma ancora mi ha chiamato ancora?
0: Io non ho chiamato nessuno, è lei.
1: Ma lei mi ha chiamato? Chiama? No, lei mi ha chiamato adesso. Dica allora cosa voleva prima, mi ha attaccato.
0: Ma io non ho né chiamato.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto. No, scusi, merito a quella signora di prima che diceva che non aveva chiamato.
0: Ma chi è che parla?
1: Quello che dicevo io prima, anche con la signora. Faccio pronto, lei continua a dire cosa ha chiamato io, ho chiamato lei.
0: Io non ho chiamato nessuno.
1: E prima chi ha chiamato allora? Prima?
0: Ah, me lo dice, ma scusi, io sono arrivato a casa adesso, ero anche fuori.
1: Ecco, però se adesso lei non ha chiamato, giusto? Non ha chiamato lei.
0: Sì, prima, io non ho chiamato.
1: Ecco, prima
0: hanno
1: chiamato, allora prima ho detto cosa voleva e la signora mi ha risposto anche male, giustamente. Allora chiedo con lei che cosa voleva.
0: Ma io non ho chiamato.
1: Sì, ma cosa voleva adesso? È quello che volevo capire.
0: Io non volevo niente perché io non ho chiamato, ma scusi, mi ha preso in cambio?
1: No, non ha capito, prima la signora non voleva niente, adesso ho chiamato lei e lei ha detto che non c'era prima, giusto?
0: Sì, io non c'ero e non l'ho neanche chiamato.
1: Ecco, allora cosa voleva però?
2: Sei uno scherzo.
0: Ma io non voglio niente perché io non ho chiamato.
1: No, ho capito, ma lei ha detto che non c'era, ho detto quando non c'era, cosa voleva prima?
0: Io non volevo niente, ho detto io non ero a casa, non ho chiamato neanche adesso.
1: E quindi chi ha chiamato?
0: Ma dice a me, scusi, chi ha chiamato? Io sono arrivato adesso, non l'ha chiamato nessuno.
1: No, perché adesso non mi ricordo se ho telefonato io o quell'altra signora.
2: Pronto, chi è?
0: Qui ce n'è solo una delle donne, quindi non ce n'è un'altra.
1: Quindi è solo lei?
0: Sì.
1: Allora a posto, la saluto.
0: Ah.

amici di Supermarket Show, giunge al termine questa ultima puntata della settimana. Io vi ringrazio tanto di essere stati con me. Ancora non ho capito chi ha chiamato quell'altra, perché la signora non era in casa, però non sapeva cosa voleva. Ma mentre l'altra signora ha risposto in malo modo, non si sa chi dei due voleva dire qualcosa. Vabbè, comunque, a prescindere da tutto ciò, io vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
4: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
5: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì 10 luglio sulla Puglia con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti. Splende il sole, il clima ancora molto caldo, intenso soprattutto nelle zone interne, con picchi diurni prossimi ai 34-35 gradi ad esempio sul Foggiano, un pochino più contenuti lungo le coste, il caldo sarà un po' più sopportabile e con ventilazione per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

passare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A14 Adriatica tra le uscite di Bari Sud e Acquaviva delle Fonti in entrambe le direzioni. Cantiere attivo anche sulla 16 Napoli-Canosa tra Candele e Lacedonia verso Napoli. Sulla statale 16 Adriatica, traffico in coda per lavori tra le uscite di Brindisi Centro e San Vito dei Normanni in direzione Bari. Alle Cecità, per lavori in via San Cesario, resta chiuso il tratto tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Termine lavori previsto per il prossimo 25 luglio. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A14, tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina, resterà chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

10 luglio 2026 e venerdì la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno "impara l'arte e mettila da parte" sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni.

0: milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Vitale. Oggi è venerdì 10 luglio, la chiesa ricorda Santa Filippa Mareri, francescana, e i santi martiri canadesi. Il sole è sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.47. E allora, pronti ad accendere i motori della macchina del tempo, facciamo un salto indietro fino al 1856. In una notte di tempesta nasce Asmijan, uno dei più grandi geni della storia dell'umanità. Nikola Tesla, inventore, fisico, ingegnere, a lui dobbiamo scoperte rivoluzionarie che hanno letteralmente dato la luce e l'energia al mondo moderno, a partire dalla corrente alternata. Ci spostiamo al 1962 per una data storica della tecnologia e delle comunicazioni. Viene lanciato nello spazio il Telstar, il primissimo satellite per telecomunicazioni attive della storia. Grazie a lui, poche ore dopo, l'umanità assiste alla prima trasmissione televisiva transatlantica in diretta tra Stati Uniti ed Europa, un momento che ha accorciato le distanze del pianeta. Nel 1976, purtroppo, una pagina nera della cronaca italiana ed ecologica. A Seveso, in Brianza, a causa di un guasto in un'azienda chimica, si sprigionano nube tossiche di diossina. Il disastro di Seveso porterà alla nascita delle prime severe normative europee sulla sicurezza industriale, la cosiddetta direttiva Seveso. Voltiamo pagina e passiamo ai nati di oggi. Spegne le candeline, una vera icona del cinema internazionale. Compie gli anni oggi la splendida Sofia Vergara, l'irresistibile stella della serie Modern Family. Auguri anche alla cantante pop americana Jessica Simpson, classe 1980. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire. Sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto pienamente estivo in Puglia, che si presenterà anche nel weekend, dunque avremo una giornata di sabato ancora ben soleggiata, ventilazione debole, mare generalmente poco mosso, temperature in ulteriore aumento, valori massimi fino a 36-37 gradi sulle pianure interne, un po' più bassi invece lungo le zone costiere. Domenica qualche annuvolamento in più, soprattutto sulle aree montuose e collinari delle zone interne, ma sempre prevalenza di sole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quelle per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: l'agenzia Dina.
1: I pensionati in Italia sono oltre 16 milioni, di cui 8 milioni uomini e 8,4 milioni donne, con un importo lordo medio mensile di 1.885 euro. È quanto emerge dal rapporto annuale INPS presentato a Montecitorio. Rilevante la differenza tra quanto percepiscono gli uomini e le donne, che penalizzate da carriere contributive e da retribuzioni inferiori ricevono il 24,6% in meno. Il presidente Gabriele Fava osserva che tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35%. Oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Noi apriamo il nostro tesseramento a tutti coloro che vogliono costruire una grande opportunità politica al centro. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani presentando nella sede di Forza Italia la nuova tessera 2026, nell'ambito della campagna adesione del Movimento Azzurro che l'anno scorso ha toccato il record di 250.000 iscritti. Le nostre porte sono spalancate, ha aggiunto il vice premier. Vogliamo essere il centro di gravità permanente della politica italiana. Il leader di Forza Italia attacca il centro-sinistra che ieri ha lanciato a Napoli il primo appuntamento unitario. È un'opposizione solo di sinistra, dice Tajani, da campo largo a campo stretto. Estendere la ZES anche al nord. Questo prevede la proposta di legge della Lega con uno stanziamento di 3 miliardi per garantire le agevolazioni previste dalla misura anche alle aree transfrontaliere. Matteo Salvini sottolinea che la zona economica speciale al centro-sud ha dato ottime risposte. Ci sono zone di confine al nord dove competere è complicato. Tagliare la burocrazia, dare crediti di imposta, incentivare le imprese e creare posti di lavoro è fondamentale. Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. La temperatura media è di 20,74 gradi centigradi, ben 3 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020 e del precedente record del giugno 2025. L'ondata di caldo ha contribuito a gravi impatti sulla salute, inclusi decessi legati al caldo. Caldo estremo e secchezza del suolo hanno aggravato le condizioni di siccità e hanno contribuito agli incendi boschivi.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A14 Adriatica tra le uscite di Bari Sud e Acquaviva delle Fonti in entrambe le direzioni. Cantiere attivo anche sulla 16 Napoli-Canosa tra Candele e Lacedonia verso Napoli. Sulla statale 16 Adriatica, traffico in coda per lavori tra le uscite di Brindisi Centro e San Vito dei Normanni in direzione Bari. Alle Cecità, per lavori in via San Cesario, resta chiuso il tratto tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Termine lavori previsto per il prossimo 25 luglio. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A14, tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina, resterà chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore contesto pienamente estivo in Puglia, che si presenterà anche nel weekend, dunque avremo una giornata di sabato ancora ben soleggiata, ventilazione debole, mare generalmente poco mosso, temperature in ulteriore aumento, valori massimi fino a 36-37 gradi sulle pianure interne, un po' più bassi invece lungo le zone costiere. Domenica qualche annuvolamento in più, soprattutto sulle aree montuose e collinari delle zone interne, ma sempre prevalenza di sole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea. Io

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Idea News. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un personaggio politico che si è sempre distinto per battaglie coraggiose fuori dagli schemi parlamentari tradizionali. Diamo il benvenuto al senatore Domenico Scilipoti. Grazie per essere con noi, senatore.
3: Grazie a lei e grazie ai vostri emittenti che mi permettete di poter esprimere il mio pensiero. Grazie.
2: Senatore Scilipoti, partiamo dai nostri cieli. Nel 2014 lei ha presentato l'ormai storica interrogazione 40190 sul sistema HARP e le attività di geoingegneria. Qual era il fulcro di quell'atto ispettivo e perché la ritiene ancora oggi una questione di assoluta attualità?
3: Ma lo ritengo di attualità perché è importante che quelli siano meno inquinati possibile, conseguenzialmente potremmo vivere anche meglio, ma molte volte i cieli sono inquinati dall'uomo per strategie che non sono strategie in interesse della collettività, ma sono strategie in interesse individuale o di lobby. E allora io segnalavo di verificare la mia individuazione e se fosse lo stadio, se fosse corrisposta a verità ciò che io affermavo prima nell'atto di sindacato ispettivo e poi nel secondo atto di sindacato ispettivo, di intervenire seriamente e concretamente.
4: Ho pagato un prezzo molto alto, ma sono contento di averlo pagato, perché nel momento in cui ho affrontato questi argomenti, alla prima occasione che è successo in Parlamento, che ho preso una posizione diversa da quello che le lobby indicavano, hanno cercato di delegittimarmi a 360 gradi, non entrando nello specifico delle argomentazioni, perché gli argomenti che noi sosteniamo e che io sostengo sono veri, reali, concreti, e allora diventa difficile contrastarli. Si può contrastare con la non verità, cioè dicendo che quella falsità che loro dicono la spacciano per verità. E allora, non potendomi contrastare, perché sanno benissimo che io l'argomento lo conosco e lo conosco molto bene, hanno cercato di delegittimarmi per dire altro, parlare di altra argomentazione per delegittimarmi. A lungo andare però poi è venuta fuori la verità e a distanza di 10 anni la gente incomincia a capire che quella delegittimazione era fatta apposta per far sì che determinati argomenti non si toccassero.
2: Sempre in tema di trasparenza atmosferica, la legge di iniziativa popolare Cieli Blu, promossa dall'avvocato Frida Chialastri, sta riscuotendo molto interesse e ha già superato le 43.000 firme solo online. Qual è il suo pensiero su questo testo e su una mobilitazione popolare così imponente?
3: Ma guardi, è interessante, solo che io mi permetto, dico, per la mia esperienza, la strategia per far sì che i cittadini ne prendano coscienza e conoscenza vera dovrebbe essere più approfondita. Si potrebbe tentare di fare un comitato nazionale dove ci sono dentro diverse professionalità e mettere in moto dei tavoli, dei banchetti per spiegare alla gente che cosa significa questa proposta di legge di protezione popolare e quali potrebbero essere i benefici della collettività ed anche individuali. Cioè, in sintesi, per rispondere a lei, la giudico ottima e interessante, cambierei un po' la strategia per far sì che questa proposta di legge popolare possa prendere più piede e conoscenza e conseguenzialmente superare non i 50 o i 60 mila, ma superare i 2-3 milioni di cittadini che la sponsorizzano e la fanno conoscere a tutti gli altri cittadini che non sono nelle possibilità di vederla o di conoscerla.
2: La ringrazio, onorevole Scilipoti, per il suo contributo e per i suggerimenti strategici. Condividiamo pienamente la sua visione. La diffusione capillare e la consapevolezza dei cittadini sono fondamentali per il successo di questa iniziativa. Proprio per questo siamo lieti di informarla che quanto da lei suggerito è già in corso. In tutta Italia sono attivi banchetti informativi organizzati da comitati locali nati spontaneamente dal basso, dove volontari spiegano ai cittadini il contenuto della proposta di legge Cieli Blu e i concreti benefici per la salute che deriverebbero dal divieto della geoingegneria in Italia. È inoltre già operativo un comitato nazionale di 10 membri che coordina le attività sul territorio. Questi segnali dimostrano che la mobilitazione popolare è reale, concreta e in crescita.
4: Per quanto riguarda il DDL Cielo Blu, sono perfettamente d'accordo.
2: Invitiamo tutti i cittadini che non l'avessero ancora fatto a firmare e a sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare Cieli Blu. È possibile farlo in pochi minuti direttamente online sul sito celiblu.it oppure presso i comuni e i banchetti attivi nelle piazze di tutta Italia. Firma ora, ogni voto conta. Cambiamo ora argomento e parliamo di salute. Lei si è speso molto per il riconoscimento di terapie come l'acupuntura. Questo settore è dominato dai colossi del farmaco che negli anni sono finiti al centro di pesanti condanne giudiziarie e risarcimenti miliardari per pratiche illecite o effetti collaterali occultati. Come si contrasta questo enorme potere a tutela della libertà di cura?
4: Io sono intervenuto contro la Pfizer e tanti altri colossi e qualcuno addirittura è stato anche condannato. Ma nessuno ne ha parlato, nessuno ne parla. Io sono intervenuto per ripristinare le regole del gioco, per gli informatori dei medici, per gli informatori medici, che ormai gli informatori medici non sono quelli che informano, ma sono informatori commerciali che vengono pagati non in base a quello che danno come contributo nei confronti dei medici, ma in base a quanti prezzi fanno prescrivere ai medici per avere il ritorno sotto il profilo economico. Ma la scorrettezza non la fa l'informatore che oggi cerca di fare un lavoro per poter portare uno stipendio a casa, ma la fanno coloro i quali dettano le regole del gioco, che sono delle regole truccate e sono delle regole che non agiscono in condizione utile e propositivo nell'interesse del paese e dei cittadini, ma agiscono per fortificare le lobby che molte volte non agiscono nell'interesse della collettività, ma agiscono nell'interesse della propria tasca.
3: Ci sono molti colossi nazionali e internazionali, non tutti sono colossi che si comportano in modo negativo nei confronti della popolazione, certamente qualcuno dei colossi presenti sul territorio mondiale si comportano in modo corretto e con delle conseguenze poi drammatiche nella salute dei cittadini, sulla salute dei cittadini. E per quanto riguarda il settore dell'acupuntura, l'acupuntura è qualcosa di molto, molto serio. Noi quando parliamo di acupuntura dobbiamo parlare di acupuntura, dobbiamo parlare di moxibustione, dobbiamo parlare di nutrizione, dobbiamo parlare di tanti elementi, dobbiamo parlare anche di integrazione di farmaci che sono dei farmaci su base energetica. In Italia utilizziamo molte volte questi farmaci in associazione all'acupuntura come farmaci fitoterapici, ma dovremmo utilizzarli invece come farmaci energetici, potenziando che cosa? L'energia all'interno dell'organismo e sapendo se dobbiamo aumentarla o diminuirla all'interno dei canali energetici di questo organismo. Oggi noi in Italia pensiamo che l'acupuntura sia solo ed esclusivamente la fissione degli aghi, e nell'acupuntura non è la fissione degli aghi, l'acupuntura è tutte quelle cose che io le ho detto, perciò tutti questi argomenti, dico, l'acupuntura insieme alla moxibustione, all'alimentazione, al massaggio e anche a tutte quelle altre discipline che camminano parallelamente al percorso acupunturale diventano veramente interessanti per il cittadino.
4: L'acupuntura non è l'affezione degli aghi, l'acupuntura è qualcosa di più serio. Chi si occupa di acupuntura, di medicina tradizionale, molti la chiamano medicina tradizionale cinese, ma poi c'è anche l'acupuntura rioturale, la medicina tradizionale giapponese, e camminano di pari passo. La medicina tradizionale giapponese, cioè dire questa medicina rioturale, non è altro che una disciplina che mette insieme la resistenza elettrica cellulare più i principi dell'acupuntura tradizionale cinese. È una tecnica che viene sviluppata nel 1957 da Nakatani in Giappone e che incomincia a far capire a coloro i quali si vogliono interessare di acupuntura che l'acupuntura non è la questione degli spilli, ma è capire come funziona un organismo, capire qual è la relazione fra il sistema neurovegetativo e quel organismo che tutti noi conosciamo. Perciò l'acupuntura è qualcosa di serio. Allora chi si occupa di acupuntura deve avere una formazione medica tradizionale e in più una formazione medica energetica per poter coniugare questi due elementi e per mettere in giusto equilibrio l'energia all'interno dell'organismo e invece la parte esterna, che è la parte meccanica, che è la parte materiale. Tant'è vero che quando noi parliamo, molte volte parliamo di parte materiale e di parte energetica, che sono due elementi o due facce della stessa medaglia, ma che devono stare in giusto equilibrio. Perciò molte volte noi sentiamo parlare di agopuntura e la gente parla di agopuntura solo per la lombosca d'argilla, ma queste sono delle piccolissime cose che, o delle piccolissime patologie, quasi sempre funzionali, che sono patologie che sì, sono importanti da curare, ma non è l'agopuntura. L'agopuntura è prevenzione, l'agopuntura è capire quale potrebbe essere la patologia in atto, ma quello che potrebbe venire a distanza di tempo all'interno dell'organismo. Perciò quando parliamo di agopuntura parliamo di un argomento molto serio, ma molte volte anche coloro i quali affrontano questo argomento non sono preparati al punto tale da poter parlare di tale argomento, cioè che è l'argomento dell'agopuntura.
2: Senatore Scilipoti, la ringrazio molto per aver condiviso con noi il senso profondo delle sue storiche battaglie e il suo pensiero sulle iniziative odierne.
4: Grazie a lei, sono stato contento di aver fatto questa chiacchierata con lei, e i nostri ascoltatori radiofonici possono anche porci delle domande. Questa nostra chiacchierata, direttamente o indirettamente, possano porre delle domande e avere delle risposte chiare affinché possano conoscere realmente qual è il momento che stiamo vivendo della nostra vita.
2: La riavremo volentieri ospite la prossima settimana per parlare di signoraggio e sovranità monetaria, temi fondamentali per il futuro del nostro paese.
4: Grazie, arrivederci.
2: Restate con Idea News Magazine per nuove interviste e approfondimenti. Alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
4: WebFi, la nuova

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 19.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: pianeti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto pienamente estivo in Puglia, che si presenterà anche nel weekend, dunque avremo una giornata di sabato ancora ben soleggiata, ventilazione debole, mare generalmente poco mosso, temperature in ulteriore aumento, valori massimi fino a 36-37 gradi sulle pianure interne, un po' più bassi invece lungo le zone costiere. Domenica qualche annuvolamento in più, soprattutto sulle aree montuose e collinari delle zone interne, ma sempre prevalenza di sole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A14 Adriatica tra le uscite di Bari Sud e Acquaviva delle Fonti in entrambe le direzioni. Cantiere attivo anche sulla 16 Napoli-Canosa tra Candele e Lacedonia verso Napoli. Sulla statale 16 Adriatica, traffico in coda per lavori tra le uscite di Brindisi Centro e San Vito dei Normanni in direzione Bari. Alle Cecità, per lavori in via San Cesario, resta chiuso il tratto tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Termine lavori previsto per il prossimo 25 luglio. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A14, tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina, resterà chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

brusio continuo. Allora abbiamo deciso qui nella banda di Riviera Trend che chi è in regia li chiamiamo tutti Cicala, vai. Allora noi, come sempre, la nostra missione, sapete qual è? Quella di portarvi la buona musica nuova che esce in questo momento.

Mentre la caffettiera è sul fuoco, quasi pronto il caffè, ci diamo un po' una scossa, non solo con la musica, ci aiutiamo anche con il caffè, perché stasera facciamo le ore piccole e lo facciamo per fare divertire tutti coloro che amano la musica dance. E a proposito di musica, adesso due singoli senza interruzioni qui su MP Trend. Prima il singolo più sexy del momento, Jason Derulo con Sexy For Me, e poi Carlita e Sophie Tucker, il titolo del loro nuovo singolo dice...

0: continua a tenere alto il volume perché noi tra un attimo riprendiamo con il sound qui sulla tua radio preferita.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

siete pronti per una bella canzone rock, una scarica di adrenalina, un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: io sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Non abbiamo più tempo. Hai visto che sta succedendo?
4: Non si fermeranno.
5: È lì che andremo.
6: Va bene, io davanti.
4: Non lo so se riusciremo a tornare.
7: Abbiamo iniziato insieme. Finiremo allo stesso modo.
3: O salvi i tuoi amici. O salvi tutti noi.
8: Riviera Trend.
7: Ti prego.

La musica del pianeta qui all'interno di MP Trend, solo musica nuova. Tra poco, attenzione, perché c'è un singolo già suonato settimana scorsa, comunque nuovissimo, che vede anche la partecipazione straordinaria, come si dice nei film, no? Quando c'è un grande attore, in questo caso Nile Rodgers, c'è anche il featuring di Sophia Ellis Bextor e c'è anche Disco Bambino, un bel esperimento questo dal titolo Dancing Without You.

0: occhi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto pienamente estivo in Puglia, che si presenterà anche nel weekend, dunque avremo una giornata di sabato ancora ben soleggiata, ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. Temperature in ulteriore aumento, valori massimi fino a 36-37 gradi sulle pianure interne, un po' più bassi invece lungo le zone costiere. Domenica qualche annuvolamento in più, soprattutto sulle aree montuose e collinari delle zone interne, ma sempre prevalenza di sole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Radio Idea.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Nel paese con il sole, alle falde di Riccione.
3: Riviera Trent.
4: 6 foot 2, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always suggest.

prestate attenzione alla musica che suoniamo. Queste sono le novità più importanti, più belle, che segneranno anche quest'estate e che quindi le ascolteremo anche nel mese di agosto, anche a settembre, e poi se l'estate la portiamo con noi, perché no, anche nei mesi prossimi. Allora, a proposito di prossimi, c'è Jonas Blue con Guerra e poi il singolo che sta veramente facendo furore, quello di

0: spagnola. Ragazzi e ragazze, noi con Riviera Trend ci fermiamo qui. MP Trend torna tra 7 giorni. Rimanete qui sulla radio Trend d'Italia. La domanda che ci dobbiamo fare: dove stiamo andando? Nel senso, hai ben presente il tuo obiettivo? Bene, quella è la strada. L'abbraccio extra large da Andrea T.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Noi due siamo bravi,

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.